mi sono le gambe la mano. Non mi sono le gambe la mano. Non mi sono le gambe la mano. A me mi sono le gambe la mano. Oh yeah.